sbagliato. O un pirpirito con un piccia. Due giorni a ciocca messa marianga, lo canta un giove camino. E sfida di cossi mira mariato.

Es vida di gossip, vida Marianne. Un pipiri su curufficia. Due giorni a gioca versa Marianne, un gallo canta un giove canino. Chi dia li fan chi cansa tu sei vinti.